Le piante del lago ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre, il sudore sono fuori.

Ore il tumulto dei giorni non scalfiscono il lago. Passeranno i mattini, passeranno le angosce, altri sassi e sudore.

Le piante del lago ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre e il sudore sono fuori dei giorni come l'acqua del lago.